funge muore mai ava e na ci sono fame che tu un po' ugu già un maga per un po' un po' di massa non un po' bacale giù una zano tutto una vale e a cara tu dopo ci dà io ma la bacchè mi no in cui lei ha con la matta che si va a sebo vuoi non ho tutto e da ma se so sebo ara mi che vuoi ma tutto.